0: na kawe di mechikase radi yesu
1: radi yesu
0: wa wodi ni patomoma
1: wa wodi ni patomoma
0: enne ma peja funi wo ma
1: enne ma peja funi wo ni
0: me de ye point of contact
1: me de ye point of contact
0: aman sem de
1: aman sem de
0: amani kasem
1: amani kasem
0: ama abutoye musa
1: ama abutoye musa
0: amani jisem
1: amani jisem
0: let there be good news
1: let there be good news
0: in my life
1: in my life
0: eradie
1: eradie
0: abra ma peja funi
1: abra ma peja funi
0: as a point of contact
1: as a point of contact
0: manepa
1: manepa
0: emusumami
1: Mamenti
0: asemwa ed.
1: Mamenti asemwa ed.
0: Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa ed.
0: Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti asemwa ed.
0: Mamenti asemwa ed. Mamenti
1: asemwa ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti
1: asemwa ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti
1: asemwa ed. Mamenti asemwa ed.
0: Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti
1: asemwa ed. Mamenti asemwa ed.
0: Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa
1: ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti
0: asemwa ed. Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa ed.
1: Mamenti asemwa ed. Mamenti asemwa
0: ed. Mamenti asemwa ed. Biara
1: die biara
0: fami hu biara
1: fami hu biara
0: die ni jie bebe
1: die ni jie bebe
0: radie
1: ewradie
0: mamenti good news
1: mamenti good news
0: ewo unchei
1: ewo unchei
0: ewo yesterday mo
1: ewo yesterday mo
0: amen
1: amen
0: yes afia bompa ye eradi to fo no pay wo ma up ma adigi die to anamo me empire body say ma wo manti asem de busumi ayeremi mo on the 9th month the month of September let there be good news from every area
1: amen
0: eradi ma wo manti asem wo ed
1: amen
0: ma wo mansre
1: amen
0: ma wo mania dance ye
1: amen
0: wo ma wo mani gie enye kese
1: amen
0: ma wani gie enwie paye
1: amen
0: ma wani gie enkoye
1: amen
0: esan se anopai wo na modon so atom ye
1: amen
0: ma wantom nye kese
1: amen
0: e ma wo ma
1: amen
0: e wo yesu christo demonte